1003 1003. Bon, fra queste contadine, cameriere cittadine, la contesse e baronesse,

1003 non con queste contadine, cameriere e cittadine, ma con che se baronesse, marchese.